Non metto questo dottore, dopo me che minne ne dico, rattola la sul pillo in tascia. Ho conosciuto da Sina e Ben. Eso sono i Kaneken. Eso sono i Kaneken. Chi ha ciò che è giù? Eso sono i Kaneken.